0: Gimme bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Gimme bongolo. Mama, gimme money, make a go buy garina. Gimme bongolo.
1: Bongolo.
2: Oh, jetzt, ne? Dem schwitzigen Frau. Ne, Moment. Ja, warte.